0: Elena e ridi.
1: Sono le 2:02.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: 349-722-5831.
1: Ci siamo illusi di girare il tempo, ma siamo stati un giro d'orologio. E se ti penso un po' ci sto, male o non ci sto. Se mette pioggia aprirò l'ombrello.

0: from you.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

le 3 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: le 4 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Ti piace questa musica? Per forza! Sei su

0: Qualunque sia la tua risposta all'imprecisione delle cose.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi, metti un po' di Sudamerica.

0: App Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di' la tua al 349-722-5831.
1: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Feel like a drop in the ocean that don't nobody notice. Maybe it's all just in your head. Feel like you're trapped in your own skin and now your body's frozen.

Sono le 5 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

ti ho lasciato un post-it dove ho scritto quello che non va tra noi, che ci siamo promessi di dire tutto pur di non finire come i tuoi. Ah, che fingono di amarsi da almeno 20 anni perché non sanno più che cosa fare.

0: Sono le 6 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: tequila Guaraná.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, la stanchezza comincia a farsi sentire e avete bisogno di una via di fuga, di un cambio di scenario, di allontanarvi dalla vita quotidiana. Cercate allora di prendervi questo spazio e tempo di cui avete bisogno. Toro, la vostra vita sociale vi dà molta gioia. Fate attenzione a non sovraccaricarvi fisicamente. Dovete rilassarvi per concentrarvi nuovamente poi sui vostri obiettivi. Gemelli, i vostri punti di vista sono ampiamente apprezzati. Non sarete più in grado di tollerare determinati vincoli. La vostra mente surriscaldata richiede la sua quota di fuga e riposo. Cancro, una sensazione di benessere interiore vi permetterà oggi di mettere in prospettiva molte delle vostre idee. La pazienza anche vi aiuterà ed è con umorismo e diplomazia che condurrete tutte le vostre discussioni. Leone, godetevi la giornata al massimo oggi e non date troppa importanza ai dettagli. Respirate a pieni polmoni, questo vi aiuterà a trovare la calma essenziale per i cambiamenti che state apportando nella vostra vita. Vergine, vi vengono chieste tantissime cose in tanti ambiti e queste richieste incessanti vi stancano o vi infastidiscono. Prendetevi il tempo per valutare le situazioni con calma senza lasciarvi influenzare dallo stress che arriva dall'esterno. Bilancia, avrete conseguenze positive a seguito delle vostre iniziative prese pochi giorni fa. Sarete pronti ad affrontare qualsiasi tipo di ostacolo o imprevisto. Scorpione, sarete oggi determinati a completare ciò che deve essere fatto. La vostra perseveranza e il vostro buonsenso faranno miracoli. Andate avanti gradualmente senza porvi mille domande. Sagittario, l'esitazione rischia di farvi perdere tempo, che invece è limitato. Meglio sfruttarlo bene questo tempo e a vostro vantaggio. Inoltre le vostre aspettative amichevoli saranno soddisfatte. Capricorno, in questo periodo siete più diplomatici del solito, ma non esagerate. Avete bisogno di calma e relax per ritrovare la vostra serenità interiore e quindi poi con gli altri. Acquario, guadagnate in efficienza eliminando considerazioni inutili. Ritrovate un migliore equilibrio morale e fisico. Uscite dalla vostra turbolenza morale e questo si rifletterà anche sulle persone intorno a voi. Pesci, i compromessi sono importanti per uscire da un problema e accontentare i bisogni di tutti. Lo sviluppo, le creazioni, la carriera o il riorientamento della vita sono incoraggiati dalle stelle. Pianificate con sicurezza il vostro futuro. Oggi vi

0: Sono le 7:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Vuole creare problemi al mondo e ai nostri agricoltori. Gli abbiamo detto di non colpire il gasolio russo e lui ha colpito il diesel russo, è meglio che la smetta. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia. Medio Oriente è l'attacco peggiore subito dall'Arabia Saudita dall'inizio della guerra di Stati Uniti e Israele contro l'Iran, quello condotto ieri sabato dagli Houthi contro l'aeroporto di Riyadh. Secondo quanto rivelato dall'autorità saudita per la aviazione civile, sono almeno 12 i morti, 309 i feriti. Il forte boato ha scatenato il panico nel pomeriggio, portando all'evacuazione dello scalo e agli annunci di paesi occidentali come Germania, Spagna, Canada e la stessa Italia, che hanno inviato i propri cittadini a tenersi a distanza dall'aeroporto internazionale di Riyadh. Giornata di cortei ieri in Italia per la fine del genocidio, la manifestazione nazionale promossa dai movimenti di studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, Associazione dei Palestinesi in Italia e Unione Democratica Arabo-Palestinese per esprimere solidarietà al popolo palestinese nella striscia di Gaza. Nel pomeriggio hanno sfilato i serpentoni in diverse città, da Roma a Milano, Napoli, Bologna e Torino, dove la prefettura ha disposto divieti su vetro e fumogeni. Krista Pike, la 50enne condannata a morte in Tennessee per l'omicidio di una compagna di classe nel 1995 e sopravvissuta a due iniezioni letali, è stata dimessa dall'ospedale di Nashville dopo oltre una settimana di ricovero. Lo hanno reso noto i suoi legali, aggiungendo che la donna è stata riportata nel carcere dove ha trascorso gli ultimi 30 anni. Qui continuerà a ricevere l'assistenza medica di cui necessita. Nubifragi, allagamenti, frane, il maltempo continua a flagellare diverse regioni, soprattutto al sud. Tra le situazioni più critiche quella di Lipari, dove sono esondati i torrenti portando detriti e fango, decine le case allagate. Sempre in Sicilia restano sfollate una decina di famiglie dopo le trombe d'aria nel Trapanese, bomba d'acqua nel Regino, mentre a Bari le forti piogge hanno causato l'allagamento della Basilica di San Nicola. Lo sport è il giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri, vinta da Marquez, nuovo leader. Ci sarà il pullman Raul Fernandez nonostante un infortunio alla mano. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Secondo posto per Leclerc, poi Hamilton a seconda fila per Kimi Antonelli. Per il calcio, il Napoli ha battuto 3-0 il Frosinone nella sesta giornata di Serie A. L'Inter ha vinto 3-0 contro il Parma. La Fiorentina ha perso contro il Genoa 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 11 ottobre 2026 è il 284esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 7:18 e tramonta alle 18:34. Il santo del giorno è San Filippo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che nel lontano 11 ottobre del 1492 viene avvistata per la prima volta dalla flotta di Cristoforo Colombo la costa americana. Nel 1796 viene costituita a Milano la Legione Lombarda, primo reparto militare ad usare il tricolore. L'11 ottobre del 1960, a 6 anni dall'inizio delle trasmissioni televisive regolari della RAI, la politica entra per la prima volta nelle case degli italiani con il programma Tribuna Elettorale. Condotta in veste di moderatore dal giornalista Gianni Granzotto, la nuova rubrica dava spazio di volta in volta ai rappresentanti dei singoli partiti, in vista dell'appuntamento elettorale. Nel 1984, a bordo dello Space Shuttle Challenger, l'astronauta Katie D. Sullivan diventa la prima donna statunitense a camminare nello spazio. Tra gli eventi musicali ricordiamo che l'11 ottobre del 1971, a un anno dallo scioglimento della leggendaria band dei Beatles, John Lennon pubblica il singolo Imagine, la canzone inserita dalla rivista musicale Rolling Stones al terzo posto tra i 500 brani musicali più famosi di sempre. Nel 1975 Claudio Baglioni è primo in classifica con Sabato pomeriggio e nel 2003 Neck debutta in classifica con Almeno stavolta. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Luke Perry, nato a Mansfield l'11 ottobre 1966 e scomparso a Burbank il 4 marzo 2019. È stato un attore statunitense, noto per aver interpretato il ruolo di Dylan McKay in Beverly Hills 90210, serie TV cult degli anni 90. Compie oggi 59 anni l'attore, comico, imitatore e regista italiano Fabio De Luigi. Spegne 57 candeline Yuri Chechi, ex ginnasta italiano soprannominato il Signore degli Anelli, avendo dominato la specialità degli anelli negli anni 90. Compie 47 anni Francesca Fialdini, giornalista, conduttrice televisiva e conduttrice radiofonica italiana. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa l'11 ottobre 2022 dell'attrice britannica con cittadinanza statunitense Angela Lansbury. Per il grande pubblico è Jessica Fletcher, alias La Signora in Giallo, serie televisiva che le ha dato il massimo della notorietà. E il proverbio del giorno è: il tempo è sempre galantuomo.

0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. L'horror italiano trova uno dei suoi appuntamenti più interessanti l'8 ottobre con L'Estranea di Paolo Strippoli, scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nella categoria miglior film internazionale. La storia si muove tra Bari nel 1999 e Roma nel 2026. Durante un temporale, Anna si presenta senza preavviso a casa della figlia Alice per confessarle il segreto sul quale si regge la loro famiglia. 20 anni prima, dopo un grave incidente, la donna avrebbe stretto un patto con una misteriosa estranea per salvare la bambina. Quell'accordo ha però innescato una catena di eventi terribili e ora è tornato a reclamare il proprio prezzo. Nel cast, Jasmine Trinca, Adriano Giannini, Romana Maggiora Vergano e Valeria Bruni Tedeschi. Al cinema dall'8 ottobre anche The Social, Il prezzo della verità. Aaron Sorkin torna nel mondo di Facebook 15 anni dopo The Social Network. Stavolta racconta l'inchiesta del giornalista del Wall Street Journal, Jeff Horwitz, e dell'ingegnera Frances Hogan, che portarono alla luce ciò che l'azienda sapeva dei danni dei social sulla salute mentale e sulla radicalizzazione. Passiamo ora alle serie TV. Tra le più attese del mese c'è sicuramente Carrie, adattamento in 8 puntate del romanzo di Stephen King, disponibile il 7 ottobre su Prime Video. Carrie White è un'adolescente emarginata che ha trascorso tutta la sua vita rinchiusa tra le mura di casa insieme alla madre Margaret, estremamente protettiva nei suoi confronti. Dopo la morte improvvisa e prematura del padre, Carrie è costretta a trasferirsi in una scuola pubblica, dove deve fare i conti con un mondo diverso rispetto a quello che conosceva, con la crudeltà dei ragazzi e delle ragazze, con la realtà dei social, ma anche con la comparsa di misteriosi poteri telecinetici. Il 7 ottobre arriva su Netflix la seconda stagione di Maschi Veri, adattamento italiano di Machos Alfa. Ormai privi di quella mascolinità tossica che un tempo li dominava, Mattia, Massimo, Riccardo e Luigi sono ancora alla ricerca di quell'equilibrio tra i sessi duramente colpito dai cambiamenti di status e di vita, sia nelle dinamiche sentimentali che nelle nuove relazioni in corso. Arriva invece l'8 ottobre su Netflix la miniserie Blue con Josh Hartnett. Il protagonista è Calvin, un pescatore che vive in una cittadina di Terranova ed è tormentato dall'oscura morte del padre avvenuta decenni prima. Quando una misteriosa creatura marina non identificata inizia a seminare il terrore nella sua città natale, Calvin deve lottare per tenere unita la sua affiatata comunità, ma anche a proteggere il figlio. Calvin decide così di aiutare una ricercatrice marina in visita per affrontare la creatura e svelare i segreti sepolti dell'isola prima che sia troppo tardi. Secondo capitolo della storia degli 883, dopo il successo di Hanno ucciso l'uomo ragno, arriva su Sky e Now, il 9 ottobre, Nord, Sud-Ovest, Est. La serie racconterà quel 1993 in cui gli 883 realizzarono il loro secondo esplosivo album, ma in cui si separarono. Tra la Milano della moda, gli Stati Uniti, la vita semplice di Pavia, tra Mauro e Max qualcosa inizia a spezzarsi e nonostante il successo travolgente, tutto è destinato a finire. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci augurano una buona domenica con i loro consigli. Ariete, nel lavoro non mancheranno le opportunità per dimostrare il vostro valore, mentre in amore si consiglia di essere più aperti e generosi. Agite con passione e la giornata si rivelerà fruttuosa. Toro, la vostra perseveranza vi ripagherà nel vostro lavoro. Mentre in amore potreste incontrare qualche piccola difficoltà, prendetevi del tempo per ascoltare il partner e la comunicazione si rivelerà la chiave per rafforzare il legame. Gemelli, sarà una giornata in cui il vostro intuito vi guiderà verso scelte che porteranno equilibrio interiore. In amore provate a dare un po' di più e riceverete tanto in cambio. Nel lavoro la creatività sarà la vostra migliore alleata. Cancro. La giornata di oggi sarà un'occasione perfetta per infrangere la monotonia e introdurre l'innovazione nella vostra routine giornaliera. Questa sarà una giornata ideale per riscoprire il mondo attraverso nuove idee e interazioni ricche di significato. Leone, la giornata vi offrirà opportunità per dimostrare tutte le vostre abilità. In amore, tuttavia, cercate di non esagerare con il controllo. Un piccolo gesto di comprensione può fare miracoli nelle relazioni. Vergine, il lavoro richiede perfezionismo e la domenica non fa eccezione. Nelle relazioni personali lasciate che la flessibilità prenda il posto della rigidità per vivere momenti di autentico affiatamento. Bilancia, giornata ideale per voi in cui l'amore sarà protagonista, regalandovi momenti di pura intesa. Nel lavoro mantenete il focus su progetti collaborativi che potrebbero aprirvi nuove strade. Scorpione, sarà una giornata intensa da un punto di vista emozionale oggi. In campo professionale, sfruttate la vostra capacità di concentrazione per risolvere questioni complesse. In amore, non abbiate paura di esporvi completamente. Sagittario, godrete oggi di un'energia positiva perfetta per pianificare nuove avventure e progetti. In amore cercate nuovi modi per

0: sceglierete. Nel lavoro lasciatevi guidare dall'intuizione per cogliere opportunità imprenditoriali. Oggi vi saluto con le parole di Patrick McGrath. La fiducia, la speranza e l'amore sono tali in quanto nascono e crescono a dispetto della ragione. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: le 8 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È ora che l'Ucraina abbia un nuovo presidente. Donald Trump silura Zelensky, il presidente degli Stati Uniti risponde ai giornalisti alla Casa Bianca e reagisce alle critiche mosse dal presidente ucraino all'accordo tra Washington e Mosca. Gli USA sospendono fino ad aprile del prossimo anno le sanzioni sul diesel russo e otterranno una fornitura di gasolio. Il presidente americano continua poi ad attaccare Zelensky, incolpandolo di voler continuare il conflitto con la Russia. Avrebbe potuto risolvere questa guerra molte volte, ma preferisce non farlo, ha attaccato il tycoon.
2: 12 morti e oltre 300 feriti è il bilancio ancora provvisorio dell'attacco degli Houthi contro l'aeroporto internazionale di Riyadh in Arabia Saudita, colpito da un missile. Secondo le autorità dell'aviazione civile dell'Arabia Saudita, tra le vittime figurano 4 cittadini sauditi, oltre a 2 cittadini del Bangladesh, uno statunitense, un egiziano, un giordano, un siriano, un palestinese e un sudanese. Colpito in particolare il Terminal 3 dell'aeroporto, i voli in arrivo sono stati cancellati o hanno subito ritardi.
3: Il maltempo sull'Italia, momenti di paura ieri a Lipari, la più grande delle isole Eolie, dove un forte temporale ha provocato l'allagamento di decine di abitazioni. Sono anche esondati torrenti, ponte e valle, provocando disagi e danni. Decine di automobilisti sono rimasti bloccati. Situazione critica nel Regino, con frane, voragini e auto trascinate dall'acqua. 3 appartamenti sono stati evacuati in via precauzionale a causa di una frana nella zona di Mergellina, Napoli.
2: Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara, in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. E il tutto è accaduto in pochi minuti. 2 malviventi sono entrati in azione. Avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
3: In migliaia sono scesi in piazza in oltre 50 città italiane per manifestare in favore della Palestina e per chiedere la fine del genocidio. Da Torino a Milano, da Roma a Napoli, i cortei hanno sfilato pacificamente, con momenti di tensione con le forze dell'ordine che si sono registrati a Torino, e sono comparsi diversi striscioni inneggianti al 7 ottobre, 3 giorni dopo la ricorrenza dell'attacco di Hamas in territorio israeliano nel 2023.
2: Lo sport, giorno di gare a Mandalika. Alle 9 parte la MotoGP dopo una caotica sprint di ieri vinta da Marquez, nuovo leader. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti. Per il calcio, il Napoli batte 3-0 il Frosinone nella 6ª giornata di Serie A. L'Inter vince 3-0 contro il Parma. La Fiorentina perde contro il Genoa 2-1.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

E ora una giornata aperta, con qualche nube di passaggio e aria fresca ma piacevole da vivere. La luce del pomeriggio diventa più morbida, quasi vellutata, accompagnando la giornata verso una serata tranquilla.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora passiamo a parlare della risorsa idrica, al centro delle sfide che il clima impone ai territori e ai sistemi di governance. Il cambiamento climatico sta infatti modificando in profondità la disponibilità d'acqua, con periodi di siccità più lunghi alternati a precipitazioni intense che mettono sotto pressione infrastrutture e bacini. La gestione dell'acqua richiede oggi una visione coordinata, monitoraggio avanzato, pianificazione degli usi civili, agricoli ed energetici e strategie di adattamento per garantire sicurezza idrica. Una sfida che coinvolge istituzioni, territori e comunità alpine. Ora parliamo di documenti. Dal 3 agosto le carte d'identità cartacee non sono più valide e devono essere sostituite con la carta d'identità elettronica. Lo ricorda il Comune di Aosta, precisando che il decreto legge 108 ha prorogato fino al 31 gennaio 2027 l'utilizzo dei documenti cartacei non scaduti, ma solo per specifiche finalità e sul territorio nazionale. Restano validi per rapporti già in essere con la pubblica amministrazione, servizi sanitari, previdenziali, postali e bancari. Il Comune invita comunque a richiedere la CIE con anticipo, prenotando allo sportello amico.
2: Parliamo della crisi che sta colpendo la filiera del riciclo della plastica, ormai arrivata fino alla raccolta in diversi territori italiani. Plastic Free segnala sospensioni e limitazioni del servizio dalla Sardegna alla Puglia, con difficoltà anche in Lazio, Emilia-Romagna e Marche. L'associazione avverte che ignorare il problema non lo farà scomparire. Servono interventi strutturali, meno imballaggi e più riuso, mentre cresce la preoccupazione tra cittadini e amministrazioni.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato, con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Sono le 9 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Un missile sullo scalo della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
1: Durissimo attacco di Trump a Zelensky. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il presidente americano, suggerendo che l'Ucraina trovi un nuovo leader in grado di raggiungere un accordo. Per Trump, il leader ucraino avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni e ha scelto di non farlo. Intanto gli inviati di Kiev lasciano Miami dopo l'accordo tra Trump e Putin, che libera milioni di tonnellate di gasolio fino ad aprile nell'intento di abbassare i prezzi dell'energia.
2: Abu Mazen, presidente dell'autorità palestinese, ha emanato un decreto con cui annulla le elezioni legislative previste per il 28 novembre e fissa la data per le presidenziali e le legislative all'11 settembre 2027. Lo riporta l'agenzia palestinese Wafa. Il decreto fa seguito a una decisione del comitato esecutivo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina e a consultazioni con le fazioni e le forze politiche palestinesi, che hanno portato a un consenso nazionale sugli ostacoli posti dalle misure israeliane allo svolgimento delle elezioni nella data precedentemente prevista, scrive Wafa.
1: Proseguono le indagini svolte dai carabinieri del Comando Provinciale di Roma e della Polizia Locale nel tentativo di dare un volto agli aggressori dell'attore Davide Iacopini, ricoverato in gravissime condizioni e in prognosi riservata all'ospedale San Camillo. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato dagli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una minicar nera. Chi indaga dovrà ora disporre una serie di verifiche alla luce di quanto messo nero su bianco dal proprietario della minicar rubata.
2: L'Italia, in particolare al sud, è stata colpita nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua. Particolarmente colpita nelle ultime ore è stata Lipari, nelle Eolie, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti di decine di abitazioni e gravi disagi. Colpita anche la Calabria. Le previsioni meteo, per fortuna, segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi, mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottobrata con condizioni stabili e temperature alte.
1: Lo sport, ultimo atto del weekend di MotoGP in Indonesia. Piloti dalle 9 in pista a Mandalika per la gara lunga. Raul Fernandez stringe i denti dopo la frattura all'indice della mano destra rimediata nell'incidente di ieri e partirà ancora in pole davanti a Bezzecchi e di Gian Antonio. Marc Marquez e Martina dalla seconda fila, out e Spargaro. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale. Kiles è campione con 5 gare d'anticipo.
2: Per ora è tutto. Più tardi.

perduto il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
5: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
2: Super Trailers.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai. A settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'offensiva degli Houthi colpisce duramente l'aeroporto di Riyadh, obiettivo di quello che è stato identificato come un missile da una fonte diplomatica dell'AFP. Sono almeno 309 i feriti a seguito dell'attacco che ha provocato 12 morti, lo afferma l'autorità per l'aviazione civile saudita. Tra le vittime figurano 4 sauditi e 8 stranieri, tra cui un americano, ha precisato l'autorità in un comunicato. L'attacco ha anche provocato 309 feriti, alcuni dei quali in modo grave, ha aggiunto, segnalando anche danni materiali.
2: Volano gli stracci tra Washington e Kiev. Il presidente americano Donald Trump, infuriato per le reazioni di Volodymyr Zelensky all'intesa Stati Uniti-Russia sul diesel e per il mancato stop agli attacchi ucraini contro le raffinerie russe, evoca un cambio della leadership ucraina con una violenza verbale senza precedenti. Zelensky avrebbe potuto porre fine a questa guerra in molte occasioni. Vuole creare problemi al mondo e agli agricoltori. È giunto il momento che l'Ucraina abbia un nuovo presidente, ha detto il tycoon, prima di un comizio elettorale in Tennessee.
3: È stata aperta un'inchiesta sulla morte di una donna di 33 anni incinta al settimo mese della sua bambina, deceduta nella giornata di ieri all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia a Napoli. La paziente era stata dimessa poche ore prima dopo un primo ricovero per un malore accusato nella notte tra venerdì e sabato. Stando alla denuncia presentata dai familiari, la 33enne aveva accusato dei forti dolori, ma dopo una visita era stata dimessa. Poche ore dopo si sarebbe verificata la tragedia, prima la morte della bambina, poi il decesso della madre. La procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche.
2: È stato declassato da uragano a ciclone post-tropicale, ma lungo la sua strada negli Stati Uniti d'America, Isaias ha già lasciato 4 morti. In Alabama, l'ufficio della governatrice ha riferito di una persona morta nella contea di Barbour. Le autorità avevano precedentemente comunicato la morte di un'altra persona nella zona di Huffman, a Birmingham, colpita dal crollo di un albero sulla propria abitazione. Altre 2 vittime sono state registrate nella contea di Escambia, in Florida.
3: L'ex presidente della Camera, Pier Ferdinando Casini, annuncia l'intenzione di non presentarsi alla prossima tornata elettorale. In un'intervista al Corriere della Sera, il leader centrista spiega di ritenere giunto il momento di cedere spazio a personalità più in sintonia con i partiti e con le coalizioni che si presenteranno. Ringrazio tutti, ha detto, per la fiducia che mi è stata finora accordata.
2: La MotoGP in chiusura, Marco Bezzecchi torna a vincere un gran premio, gara perfetta del pilota romagnolo a Mandalika, che coglie il momento giusto per passare Raul Fernandez a 9 giri dalla fine e poi chiude in fuga. Poker aprile al traguardo con Fernandez e Martin, che torna leader, a completare il podio, e augura quarto, quinto Acosta, sesto Marc Marquez, protagonista di una gara in difesa.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
5: Willy il coyote e Bip Bip sono ben noti. Da una parte il corridore instancabile con quel bip bip che attraversa il deserto americano a velocità della luce, poi lui, il povero Willy, che da una 80ina d'anni cerca con dei sistemi complicati e improbabili di catturare questo uccello. Intanto una precisazione zoologica: bip bip non è uno struzzo, è un uccello cuculiforme tipico dei deserti americani. E poi c'è lui, Willy. Io ho sempre fatto il tifo per lui, non perché sia particolarmente brillante, ma perché non si arrende mai, compra i marchingegni più assurdi da questa ditta Acme: razzi, magneti, dinamite, incudini, tunnel dipinti sull'asfalto, trappole sofisticatissime, ma poi finisce male e il pennuto fugge sempre con questo beffardo bip bip. Sono andato di conseguenza a vedere il recente film Coyote verso Acme, proprio perché ero curioso di scoprire che cosa sarebbe successo. Nel film il mondo dei Looney Tunes convive con quello degli esseri umani e il coyote, finalmente stanco di decenni di fallimento, decide di portare in tribunale questa ditta Acme, e cioè l'azienda che, come vi dicevo, gli ha venduto tutti quei marchingegni destinati regolarmente a ritorcersi contro di lui. E qui il cartone animato diventa una divertente parabola sulla giustizia, sulla responsabilità delle imprese e sul diritto di chi si considera vittima a non accontentarsi necessariamente di una soluzione di comodo. Pensate che il film era stato completato già nel 22-23, aveva avuto dei test positivi, eppure per motivi fiscali nel novembre del 2023 Warner Bros. Discovery decise di non distribuirlo. Poi accadde qualcosa di abbastanza sorprendente nel cinema. Si sollevarono gli appassionati, gli autori, gli stessi attori, gli addetti ai lavori e persino un membro del Congresso americano. La protesta ebbe effetto e Warner consentì che si cercasse un altro distributore e la pellicola è arrivata al cinema. Certo, i cartoni animati hanno avuto un peso enorme nella formazione delle generazioni che li hanno vissuti. Per la mia erano un appuntamento collettivo, il cinema Disney aveva costruito un vero vocabolario emotivo universale con fiabe, personaggi, paure, lieti fini. Poi i corti americani, i Looney Tunes, Hanna e Barbera, i cartoni giapponesi degli anni 70, 80 e 90, e tutto ciò è entrato nelle nostre case e trasformato anche in una specie di dopo scuola rito collettivo. Oggi è diverso. Lo streaming, YouTube, i tablet, la moltiplicazione degli schermi hanno frammentato la fruizione, ma i contenuti sono diventati più sofisticati. Basti pensare alla Pixar e a Inside Out, non più soltanto la contrapposizione elementare fra buoni e cattivi, ma la rappresentazione di emozioni complesse, delle contraddizioni interiori, dell'accettazione di sé e della crescita. I cartoni animati dunque non sono mai stati soltanto cartoni animati, sono stati e continuano ad essere uno dei modi attraverso i quali impariamo a leggere il mondo.
4: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Ed ora passiamo a parlare di tutela digitale. Il cyberbullismo è una forma di violenza che avviene in rete e può diffondersi rapidamente attraverso messaggi, immagini e minacce. I segnali sono chiari: sbalzi d'umore, difficoltà nello studio, isolamento dagli amici, paura di mostrare il telefono. Le vittime possono chiedere l'intervento del questore e devono sempre salvare le prove e parlarne con qualcuno di fiducia. Segnalazioni e dubbi possono essere inviati al Commissariato di Polizia di Stato online, www.commissariatodips.it.
1: Parliamo dei consumi. Il rapporto COP 2026 mostra un'Italia più attenta alla salute e al portafoglio. Con redditi sotto pressione e timori legati a guerre, prezzi e futuro, crescono i pasti in casa mentre si riducono ristoranti, viaggi e acquisti non indispensabili. La tavola diventa un rifugio, simbolo di una quotidianità più sobria e orientata a ridurre sprechi e spese superflue.
0: Parliamo di sicurezza digitale. Torna a circolare la truffa telefonica del «non vi funzionerà più internet». I malintenzionati contattano gli utenti fingendosi operatori, chiedendo dati personali o l'accesso ai dispositivi. Le forze dell'ordine ricordano che nessun gestore chiede credenziali o codici via telefono. Cresce l'allarme tra i cittadini. Ignorare queste chiamate e segnalare subito i tentativi è l'unico modo per evitare raggiri.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Sesta giornata di Serie A, tutto facile per l'Inter. Basta un tempo ai nerazzurri per chiudere la pratica Parma e prendersi momentaneamente la vetta solitaria della classifica in attesa di Roma e Lazio. A San Siro mezz'ora di gioco ed è già 3-0. Un pasticcio tra Corbi e Keita regala a Sucic la rete del vantaggio. Poi il rigore di Çalhanoğlu e il destro incrociato di Thuram arrotondano il punteggio già prima dell'intervallo. Vittoria da ex per Kivu, esordio amaro per Gilardino sulla panchina dei Ducali. Stesso punteggio al Maradona con il Napoli che si ritrova con il Frosinone. Doppietta di De Bruyne, nel mezzo il gol di Noah Lang. Finisce 3-0 per i partenopei che salgono a quota 10 punti. Anche De Rossi può rifiatare, primo successo del Genoa. A Marassi piegata 2-1 la Fiorentina. Grazie alle reti di Osmaiec e Messias nel primo tempo. Inutile l'autogol di Vasquez. La giornata di oggi si apre con il big match delle 12:30. La Roma andrà in trasferta sul campo di un Como in gran forma. Problemi per Gasperini che perde il portiere titolare Svilar, frattura al dito e out almeno un mese. L'allenatore però recupera sia Malen che Wesley. Dybala e Mora trequartisti dal primo minuto. Dopo i problemi accusati in nazionale, Ken out dalla partita e rischia anche qualche settimana di stop. Alle 15 la Lazio sfiderà il Monza e il Lecce ospiterà il Bologna al Via del Mare. In serata altri incroci da seguire. Alle 18 il Sassuolo punta a proteggere l'imbattibilità casalinga d'inizio stagione contro il Milan, mentre alle 20:45 la Juventus andrà in cerca di un'altra vittoria contro il Cagliari. In campo anche la Serie B, dove spicca il match tra Modena e Verona. Siamo ai motori, il GP d'Indonesia e la pista di Mandalika ci regalano un'altra vittoria italiana, la 300ª in MotoGP. È una giornata storica per l'Aprilia, che occupa tutte le prime quattro posizioni. Marco Bezzecchi vince infatti il duello con Raúl Fernández e ottiene una splendida vittoria, precedendo lo spagnolo e Jorge Martín. Quarto a Ayogura, mentre Marc Márquez scivola indietro fino alla sesta posizione e perde subito la leadership nel mondiale, tornando a meno due. In Moto3 intanto si è segnato il primo titolo mondiale, Kiles è campione con 5 gare d'anticipo. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Davanti a tutti scatterà Max Verstappen, che ha prima conquistato il successo nella sprint e ha poi realizzato la seconda pole position di fila al volante della Red Bull. Ferrari seconda e terza con Leclerc ed Hamilton. Quarta la Mercedes del leader del mondiale, Kimi Antonelli, mentre Russell parte dal fondo per penalità. Tennis, la domenica di Shanghai inizia con una sorpresa. Esce di scena Ben Shelton, testa di serie numero 3, battuto dal francese Arthur Gia, alla prima vittoria in carriera contro un top 10, con un doppio 7-6 in poco più di due ore. Avanza agli ottavi Kachanov, più tardi in campo il numero 1 del seeding, Sasha Zverev. E per ora è tutto, ma più tardi.

0: Sono le 11 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita a sostegno del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale ha accusato i combattenti Houthi filo-iraniani dello Yemen di aver sferrato l'attacco contro l'aeroporto internazionale di Riyadh, promettendo di rispondere con fermezza. In un comunicato il portavoce Turki al-Malki ha definito crimine di guerra l'attacco contro il terminal passeggeri che ha causato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Il comando della coalizione risponderà con fermezza a questo attacco terroristico, ha aggiunto.
1: Nuovo affondo di Donald Trump contro Volodymyr Zelensky. Dopo aver fatto un accordo con la Russia sul gasolio e aver affermato che l'Ucraina ha bisogno di un altro presidente, ora il leader della Casa Bianca dice che Vladimir Putin vorrebbe raggiungere un accordo sulla guerra in Ucraina, accusando Zelensky di opporsi a un compromesso. La Russia vorrebbe trovare un accordo, ma per un motivo o per l'altro Zelensky non vuole farlo, ha detto il presidente americano ai giornalisti.
2: Una donna di 33 anni incinta al settimo mese di gravidanza è morta insieme alla piccola che portava in grembo. La tragedia si è verificata a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. A seguito di quanto accaduto è stata aperta un'inchiesta. Greta Starita, già madre di un bambino, avrebbe accusato dei dolori all'inguine tali da convincere i familiari a portarla all'ospedale e, sottoposta agli accertamenti del caso, la 33enne è stata dimessa in quanto, secondo i medici, le sue condizioni non erano tali da richiederne il ricovero. Tornata a casa, la donna avrebbe accusato nuovamente un malore e poco dopo è deceduta.
1: Krista Pike, la 50enne sopravvissuta al tentativo di esecuzione tramite iniezione letale in Tennessee, è stata dimessa dall'ospedale ed è tornata al Deborah K. Johnson Rehabilitation Center, il carcere femminile dove è stata detenuta per 30 anni. Lo si apprende da una dichiarazione dei suoi avvocati diffusa in queste ore.
2: L'Italia, in particolare al sud, è stata colpita nei giorni scorsi da una forte ondata di maltempo che ha causato ingenti danni ed esondazioni di diversi corsi d'acqua. Particolarmente colpita nelle ultime ore è stata Lipari, nelle Eolie, dove le precipitazioni hanno causato allagamenti di decine di abitazioni e gravi disagi. Colpita anche la Calabria. Le previsioni meteo segnalano però un miglioramento già nella giornata di oggi, mentre la prossima settimana gran parte del paese potrebbe conoscere una vera e propria ottoberata con condizioni stabili e temperature alte.
1: Il calcio, dopo la sosta per la nazionale, è ripartita la Serie A. Buona ripartenza per il Napoli. La squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica. L'Inter ricomincia con un successo a San Siro per 3-0 sul Parma. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Oggi in campo alle 12:30 Como Roma, alle 15 Lazio Monza e Lecce Bologna, alle 18 Sassuolo Milan e alle 20:45 Cagliari Juventus. Domani la sesta giornata si chiude alle 18:30 con Atalanta Venezia e alle 20:45 con Torino Udinese.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: E ora una giornata aperta, con qualche nube di passaggio e aria fresca ma piacevole da vivere. La luce del pomeriggio diventa più morbida, quasi vellutata, accompagnando la giornata verso una serata tranquilla.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori. In mezzo al casino del mondo, negli occhi

0: just fine. 6'5", blue eyes.
1: Sono le 12 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Un saluto dalla redazione.
4: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omologo russo Vladimir Putin gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Putin vorrebbe molto raggiungerlo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
3: Un missile sull'aeroporto della capitale saudita ha provocato almeno 12 morti e oltre 300 feriti. Lo scalo di Riyadh è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia e altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre la possibilità di intervenire al fianco di Riyadh. Potremmo farlo.
4: In cinque in auto alcuni indossavano le mascherine, non si sono fermati all'alto e hanno speronato una gazzella dei carabinieri. È accaduto nella serata di ieri a Torre Annunziata a Napoli. Intorno alle 19 una pattuglia della sezione radiomobile di Torre Annunziata si è imbattuta in una Seat occupata da cinque uomini. Alcuni indossavano una mascherina chirurgica, cosa che ha insospettito i militari che hanno imposto l'alt. Il guidatore però ha accelerato e colpito in pieno la fiancata destra della gazzella, ferito lievemente il capo equipaggio.
3: Si era barricato in casa a scanso Rosciate alle porte di Bergamo dal pomeriggio di ieri. L'uomo, un sessantenne italiano, minacciava di togliersi la vita con una pistola puntata alla tempia. Dopo oltre 7 ore di trattativa con i carabinieri si è arreso. Poco prima di mezzanotte il cittadino bergamasco si è convinto a deporre l'arma, che deteneva regolarmente da anni, e ad affidarsi all'aiuto dei militari. È stato poi trasferito con un'ambulanza in ospedale. Nessuno è rimasto ferito.
4: L'ora solare si avvicina, manca infatti sempre meno al cambio dell'ora che avverrà nella notte tra sabato 24 e domenica 25 ottobre. Le lancette verranno spostate di un'ora alle 2 e si cambierà di nuovo orario dopo i 7 mesi di ora legale. L'ora solare resterà in vigore, tecnicamente, fino al fine settimana del 27 e 28 marzo 2027.
3: Lo sport con i motori. Nella MotoGP a Mandalika, Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni. Il pilota italiano conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Raul Fernandez, Martín Ogura. Jorge torna leader del mondiale a più 2 su Marc Marquez, sesto e autore di una gara in difesa. Alle 14 spazio alla Formula 1 con il GP di Singapore. Max Verstappen conquista la pole a Marina Bay e partirà davanti a tutti.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Jaded eyes along the border,

0: Tornano anche quest'anno ad Aosta le giornate FAI d'autunno, l'appuntamento nazionale dedicato alla riscoperta del nostro patrimonio culturale. Un evento che è forte di 320.000 iscritti e una rete di 18.000 volontari, aprirà oltre 700 luoghi in tutta Italia. Questo weekend, sabato 10 e domenica 11 ottobre, con orario continuato dalle 9.30 alle 17.30, i volontari della delegazione FAI di Aosta, della sezione FAI Giovani e del gruppo Ponte tra Culture guideranno il pubblico alla scoperta di tesori artistici ed architettonici solitamente inaccessibili nel capoluogo valdostano. Il primo itinerario in programma svelerà le bellezze nascoste del Palazzo Vescovile, permettendo ai visitatori di ammirare l'atrio monumentale appena restaurato, l'eleganza del salone di rappresentanza e i silenziosi giardini interni medievali impreziositi dalla storica meridiana. Il viaggio continuerà esplorando il volto millenario di Augusta Pretoria, attraverso la visita alla necropoli romana situata al di fuori della Porta Decumana, sotto Corso Battaglione, per un cammino profondamente suggestivo tra antichi mausolei e testimonianze paleocristiane. Unicamente nella giornata di sabato i tesserati FAI potranno inoltre accedere in via esclusiva ai sotterranei della Biblioteca Regionale Bruno Salvadori, esplorando così importanti vestigi archeologiche nascoste sotto la struttura. Un'occasione unica per addentrarsi nei luoghi che hanno fatto la storia del nostro territorio.
1: Ed ora passiamo al mondo della sanità, dove arriva un tema che riguarda da vicino consumatori e cittadini: la capacità di leggere davvero ciò che compriamo, in un mercato dove le confezioni promettono naturalità, leggerezza, sostenibilità e benessere. L'Europa sta rafforzando le norme contro il greenwashing e punta a rendere più trasparenti le informazioni rivolte ai consumatori. È un passaggio molto importante perché ogni giorno milioni di persone si affidano alle etichette per orientare scelte che incidono sulla salute, sull'alimentazione e sull'ambiente. Capire un'etichetta non richiede competenze da esperti, bastano 30 secondi. Il primo passo è riconoscere il vero nome del prodotto, spesso nascosto sotto claim accattivanti. Poi l'ordine degli ingredienti che rivela quali componenti dominano la ricetta. I valori nutrizionali per 100 grammi permettono confronti corretti, mentre la porzione reale indica quanto assumeremo davvero. Infine, i claim sul frontespizio, like, senza zuccheri aggiunti, fonti di fibre, hanno regole precise ma non raccontano tutti. Trasparenza e sostenibilità sono diventate priorità globali. Saper leggere un'etichetta non è proprio un dettaglio, ma è uno strumento di tutela personale. Significa riconoscere il vero prodotto, capire quali ingredienti lo compongono e interpretare correttamente i valori nutrizionali, distinguere le promesse reali da quelle costruite per marketing. Questo è oggi il vero punto d'incontro tra mondo e sanità. Informazione chiara, scelte più libere e una spesa che diventa parte attiva del nostro benessere.
2: Secondo i dati del nono rapporto della Fondazione Gimbe, in Valle d'Aosta l'aspettativa di vita alla nascita è di 83,7 anni, in linea con la media italiana. La spesa sanitaria sostenuta direttamente dai cittadini è di 697 euro pro capite, quasi 100 euro in meno della media nazionale. La regione dispone inoltre di più personale sanitario, 18 dipendenti ogni 1000 abitanti contro i 12,1 della media italiana. Sono invece 2,4 medici e 4,89 gli infermieri ogni 1000 abitanti.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
7: No.
3: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
1: Super Trailers.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
10: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
1: Super Trailers.
13: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
14: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
13: Ogni possibilità inizia con un passo.
14: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
15: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione.
3: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus che dovrà operarsi per un nodulo al polmone. I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ha detto il Papa, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
2: L'Ucraina dovrebbe tenere elezioni, lo ha affermato il presidente americano Donald Trump, sottolineando che il suo omonimo russo, Vladimir Putin, gli ha detto che vorrebbe raggiungere un accordo. Lo riporta l'agenzia Bloomberg. La guerra poteva essere risolta molte volte, ma Zelensky non ha voluto fare un accordo. Vladimir Putin vorrebbe molto raggiungere un accordo, ha sottolineato il tycoon. E intanto dalle agenzie di intelligence occidentali arriva un allarme. Mosca starebbe intensificando gli sforzi per assassinare i vertici della difesa europei.
3: Il segretario generale dell'ONU si è detto profondamente scioccato dall'attacco avvenuto contro l'aeroporto di Riyadh e ha esortato gli Houthi a cessare di colpire obiettivi civili. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili costituiscono una violazione del diritto internazionale. Tali attacchi devono cessare immediatamente, ha dichiarato Guterres in un comunicato.
2: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre scorsi al largo di Djibouti. La notizia di quanto accaduto è stata resa nota dall'ONU. Secondo i primi bilanci, il numero delle vittime è destinato a salire.
3: La prevenzione degli infortuni sul lavoro, la tutela della salute e della dignità delle persone e il ruolo delle istituzioni sono i temi al centro del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro celebrata a Longarone. La scelta della città non è casuale, ha spiegato il Capo dello Stato, perché richiama uno dei più gravi disastri ambientali avvenuti nel nostro Paese e suona monito di quanto sia necessario porre la vita e la dignità di ciascuna persona al centro di ogni scelta.
2: Il calcio, dopo la sosta per la nazionale, è ripartita la Serie A. Buona ripartenza per il Napoli. La squadra di Allegri batte al Maradona un ostico Frosinone 3-0 e sale a quota 10 punti in classifica. L'Inter ricomincia con un successo a San Siro per 3-0 sul Parma. Al Ferraris finisce 2-1 tra Genoa e Fiorentina. Oggi in campo alle 12.30 Como-Roma, alle 15 Lazio-Monza e Lecce-Bologna, alle 18 Sassuolo-Milan e alle 20.45 Cagliari-Juventus. Domani la sesta giornata si chiude alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese.
3: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi, il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'aria si fa più sottile, la luce dorata dei pomeriggi di ottobre taglia gli angoli delle palazzine e l'epidermide richiede istintivamente architetture olfattive differenti, capaci di avvolgere e fare da scudo. L'universo delle fragranze per quest'autunno abbandona definitivamente la freschezza spensierata dei distillati agrumati estivi per addentrarsi in un territorio denso, materico e magnetico. Nelle profumerie d'autore e sulle mensole degli appassionati, il cambio di stagione coincide con la ricerca di un'impronta che non sia semplice ornamento, ma un'estensione invisibile e potentissima del proprio carattere. La tendenza dominante celebra le note calde, ma lo fa con una maestria del tutto inaspettata, priva di quella dolcezza stucchevole che in passato saturava l'aria dei mesi freddi. In cima alle preferenze della profumeria contemporanea troviamo gli accordi legnosi arricchiti da sfumature resinose e accenni di spezie scure. Il legno di cedro e il sandalo vengono lavorati in concentrazioni purissime, creando un'esperienza sensoriale che evoca la corteccia bagnata dalla pioggia e le passeggiate nei boschi umidi. La vera innovazione di quest'anno risiede tuttavia nei contrasti molecolari. Accanto alle note terrose e profonde compaiono tocchi di cuoio morbido, incensi minerali e insoliti estratti di liquirizia o cacao amaro, capaci di conferire un'eleganza complessa e notturna. Vaporizzare una goccia di queste essenze sui punti di pulsazione, sul collo, dietro i lobi o sui polsi, equivale a indossare un'invisibile armatura di carisma. Non si tratta di riempire una stanza con una scia invadente, bensì di creare un'aura intima, un segreto che si svela soltanto a chi si avvicina abbastanza. I flaconi stessi cambiano veste, trasformandosi in oggetti di design minimalista dalle linee squadrate e dai vetri fumé, perfetti per custodire elisir che promettono di durare fino al mattino successivo. Scegliere la propria firma olfattiva per questa stagione significa compiere un atto di consapevolezza, che si prediliga un accordo ambrato e avvolgente o un bouquet più secco e speziato. La parola d'ordine è persistenza sartoriale. Indossare una fragranza strutturata durante le prime giornate di freddo significa lasciare un segno distinto nell'aria, trasformando un semplice gesto quotidiano in un rituale indimenticabile di pura raffinatezza. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore tedesco Patrick Süskind. Non si può rifiutare la forza di persuasione del profumo. Essa penetra in noi come l'aria che respiriamo penetra nei nostri polmoni, ci riempie, ci domina totalmente. Non c'è modo di opporvisi.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Riparte la Serie A con la sesta giornata. La domenica si è aperta con il big match delle 12:30. Roma in trasferta sul campo del Como, chiamata a tenere la scia dell'Inter che ieri a San Siro ha rifilato una tripletta al Parma. Alle 15 la Lazio sfiderà il Monza e Lecce ospiterà il Bologna al Via del Mare. In serata altri incroci da seguire. Alle 18 il Sassuolo punta a proteggere l'imbattibilità casalinga di inizio stagione contro il Milan. Qualche dubbio per Aquilani che deve vedersela con due ballottaggi a centrocampo. Amorim invece ridisegna il Milan con la difesa a 4 e Stupignan e Moreira dal primo minuto, Musa titolare al posto di Modric. Alle 20:45 la Juventus andrà in cerca di un'altra vittoria. Si gioca in casa del Cagliari. Nei bianconeri, che vincendo scavalcherebbero proprio i sardi, ballottaggio sulle fasce con Conceição e Zegrova che si giocano la maglia a destra. L'altro dubbio è tra Ibegovic e Nico Gonzalez. Cavalle e Cambiaso tornano tra i convocati. Ieri vittorie anche per il Napoli 3-0 al Frosinone e per il Genoa. Amarassi piega 2-1 la Fiorentina. E domani si chiude il turno con Atalanta-Venezia ore 18:30 e Torino-Udinese ore 20:45. Siamo ai motori, la MotoGP. Marco Bezzecchi vince il Gran Premio di Indonesia e riapre la corsa per il Mondiale Piloti. Il riminese dell'Aprilia si impone sulla pista di Mandalika firmando il 300° successo italiano nella classe regina. Alle sue spalle arrivano Raul Fernandez e il compagno di squadra Jorge Martin. Più indietro Marc Marquez, in difficoltà sulla pista indonesiana, è giunto soltanto sesto al traguardo. È una vittoria delle Aprilia che stanno dominando la stagione. La scuderia di Noale piazza addirittura 4 moto nelle prime 4 posizioni. Ai piedi del podio il più veloce è il giapponese Ayogura, che precede la KTM di Acosta. I risultati di Mandalika riaprono il mondiale. Jorge Martin torna in testa, a più 2 su Marc Marquez. Bezzecchi, alla quinta vittoria della stagione, accorcia ed è ora a meno 46. Questa vittoria ci voleva, ha detto ai microfoni di Sky Sport. Sentiamolo.
3: Mi sento bene, dai, sono contento. È stata una gara difficile, un weekend bello, ma difficile soprattutto per ieri, ovviamente, che è andata male. La velocità c'era, ho cercato di restare più tranquillo possibile, avevo solamente voglia di andare in moto. Bello, sono molto contento, ci voleva, era da tantissimo che non ero in testa. Non è stato un periodo semplice, quindi un grande grazie va a tutta la mia squadra.
2: La Formula 1 sul circuito di Marina Bay si va verso la 17ª gara del mondiale. Si parte alle 14 con Verstappen dalla pole e Leclerc con due in prima fila, poi Hamilton e Antonelli. L'italiano potrebbe uscire da questa gara con il primo match point per il titolo da giocarsi ad Austin. Dal fondo della griglia Russell a causa della già nota sostituzione della Power Unit. Tennis, Bolelli e Vavassori si separeranno al termine della stagione. La decisione è stata annunciata dalla coppia italiana dopo la sconfitta all'esordio a Shanghai. Giocheranno ancora insieme Vienna, Parigi e le Finals. Poi proseguiranno le proprie carriere con altri partner. Insieme due Masters 1000 vinti e 3 finali Slam. E per ora è tutto, a più tardi.

0: Abbracciami.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Il Papa all'Angelus in occasione della 76ª giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro ha incoraggiato sforzi per prevenire gli incidenti, poi l'appello affinché sia sicuro trasportare cereali nel Mar Nero. Infine l'annuncio di un'imminente operazione a causa di un nodulo circoscritto al polmone.
5: È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: E Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, ha aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajont.
4: Dall'estero, un missile sull'aeroporto della capitale saudita Riyadh ha provocato almeno 12 morti ed oltre 300 feriti. Lo scalo è da settimane nel mirino dei ribelli yemeniti. L'Arabia Saudita definisce l'attacco un crimine di guerra e promette che risponderà con fermezza. Un'escalation denunciata anche dall'ONU, che ha spinto l'Italia ed altri paesi occidentali a raccomandare ai rispettivi connazionali di evitare la zona dell'aeroporto. Tra le vittime anche un cittadino americano. Per Trump l'attacco è inaccettabile e riapre alla possibilità di intervenire al fianco di Riyadh.
3: Mosca sta intensificando gli sforzi per assassinare responsabili della difesa europei. È l'allarme lanciato dalle agenzie di intelligence occidentali che ha spinto le aziende ad aumentare le misure di sicurezza attorno ai propri dirigenti di alto livello. Duro attacco di Trump dopo le critiche per la revoca delle sanzioni al gasolio russo. È giunto il momento che l'Ucraina trovi un nuovo presidente in grado di raggiungere un accordo. Zelensky vuole solo creare problemi al mondo, ha detto. L'Ucraina sarà pronta a cessare gli attacchi contro le raffinerie di petrolio russe se la Russia smetterà di colpire le nostre infrastrutture energetiche, ha replicato Zelensky.
4: La cronaca ha seguito l'ex compagna finché la donna in stato di agitazione è stata costretta a chiudersi nel bagno di una pizzeria. Da qui è partita la chiamata alla polizia che una volta sul posto l'ha arrestato. In manette, in flagranza di reato, è finito un cittadino albanese. Gli agenti sono intervenuti in un locale di Mestre, Venezia, al cui interno una donna aveva segnalato la presenza del suo ex compagno, cittadino straniero, che da tempo la perseguitava. Per questo si era chiusa nel bagno del locale.
3: La MotoGP, quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto e i primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale per due punti su Marc Marquez. Quarto posto per Ayogura, autore di un gran finale. Marquez ha chiuso al sesto posto, superato anche da Acosta.
4: Ed è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ora passiamo a parlare della risorsa idrica, al centro delle sfide che il clima impone ai territori e ai sistemi di governance. Il cambiamento climatico sta infatti modificando in profondità la disponibilità d'acqua, con periodi di siccità più lunghi alternati a precipitazioni intense che mettono sotto pressione infrastrutture e bacini. La gestione dell'acqua richiede oggi una visione coordinata, monitoraggio avanzato, pianificazione degli usi civili, agricoli ed energetici e strategie di adattamento per garantire sicurezza idrica. Una sfida che coinvolge istituzioni, territori e comunità alpine. Ora parliamo di documenti. Dal 3 agosto le carte d'identità cartacee non sono più valide e devono essere sostituite con la carta d'identità elettronica. Lo ricorda il Comune di Aosta, precisando che il decreto legge 108 ha prorogato fino al 31 gennaio 2027 l'utilizzo dei documenti cartacei non scaduti, ma solo per specifiche finalità e sul territorio nazionale. Restano validi per rapporti già in essere con la pubblica amministrazione, servizi sanitari, previdenziali, postali e bancari. Il Comune invita comunque a richiedere la CIE con anticipo, prenotando allo sportello amico.
2: Parliamo della crisi che sta colpendo la filiera del riciclo della plastica, ormai arrivata fino alla raccolta in diversi territori italiani. Plastic Free segnala sospensioni e limitazioni del servizio dalla Sardegna alla Puglia, con difficoltà anche in Lazio, Emilia-Romagna e Marche. L'associazione avverte che ignorare il problema non lo farà scomparire. Servono interventi strutturali, meno imballaggi e più riuso, mentre cresce la preoccupazione tra cittadini e amministrazioni.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Papa Leone XIV ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
3: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla Premier Meloni, che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
2: I dati INAIL relativi ai primi 8 mesi del 2026 restituiscono un'Italia segnata da circa 404.809 denunce totali di infortuni occorsi in occasione lavorativa, un aumento del 5,4% rispetto all'anno passato. Lo fa notare l'Associazione fra lavoratori mutilati e invalidi del lavoro in occasione della 76esima giornata nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Con l'aumento del 2,9% delle denunce di infortunio con esito mortale, afferma l'Associazione, si smentisce anche quella minima variazione negativa dei primi 7 mesi dell'anno.
3: Incinta al 7° mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine si era recata alla San Leonardo di Castellammare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo un nuovo malore, il ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta e disposto le autopsie.
2: Prosegue l'attività di indagine per individuare gli autori dell'aggressione all'attore Davide Iacobini. Copini, altre 5 persone avvenute tra il 4 e 5 ottobre a Roma. Il nuovo sviluppo investigativo è legato alla denuncia di un uomo che venerdì si è presentato agli inquirenti per denunciare il furto della propria auto, una mini car nera, lo stesso colore e tipo di mezzo su cui i due aggressori hanno seminato il panico nelle strade comprese tra Monteverde Vecchio e Testaccio.
3: Dall'estero, il portavoce militare degli Houthi Yahya Saree ha ribadito l'avvertimento a tutte le compagnie di navigazione, le compagnie aeree, i dipendenti, i lavoratori e i viaggiatori, sconsigliando l'utilizzo degli aeroporti e dello spazio aereo sauditi perché sono esposti a potenziali attacchi e diventano teatro di operazioni da parte delle nostre forze. L'attacco di ieri contro l'aeroporto internazionale di Riyadh ha causato la morte di almeno 12 persone e il ferimento di altre 309, alcune delle quali in modo grave. La chiusura dell'aeroporto è stata prorogata fino alle 23 di oggi.
2: Il calcio, il Como e la Roma non si fanno male nel big match della 6ª giornata di Serie A, pareggiando 0-0 e consentono all'Inter di effettuare il primo allungo di questo campionato. La Roma resiste in 10 per quasi tutto il secondo tempo a Como per l'espulsione di Malen.
3: Ed è tutto, a più tardi.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: Dimmi sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Sono le 16 e 4 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Ansia per il Papa, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato all'Angelus. Il tempo previsto per il ricovero post-operatorio è di circa una settimana, ha precisato il portavoce vaticano Matteo Bruni. Al momento l'agenda del Papa resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Sarebbe anche confermato il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. Vicinanza e solidarietà dalla Premier Meloni e dalla politica.
2: Bufera Reggio Emilia, dopo che la società Reggio Children, capitale misto pubblico-privato, avrebbe chiesto ad insegnanti israeliani e americani che volevano partecipare a un programma sull'educazione della prima infanzia di sottoscrivere, in quanto ebrei, una dichiarazione di dissociazione dalle azioni del governo israeliano. Richiesta prontamente rifiutata dalla delegazione di insegnanti che ha rinunciato alla visita in città. L'antisemitismo non è la nostra storia, ci auguriamo di chiarire l'equivoco. La replica del sindaco di Reggio Emilia Massari.
3: La Premier Meloni condanna con fermezza gli attacchi degli Houthi che hanno colpito l'aeroporto di Riyadh. Sono vicina all'Arabia Saudita e alle famiglie delle vittime. Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture sono inaccettabili e devono cessare. L'Italia continuerà a lavorare con i partner della regione per ridurre le tensioni, afferma la Presidente del Consiglio dopo il raid di ieri che ha causato almeno 12 morti e centinaia di feriti. I ribelli yemeniti filo-iraniani continuano però a lanciare minacce contro gli aeroporti e lo spazio aereo sauditi, ad eccezione delle città sante della Mecca e di Medina.
2: Almeno 109 migranti, tra cui 15 bambini, hanno perso la vita e oltre 116 risultano dispersi in seguito al naufragio di un'imbarcazione avvenuto nella notte tra l'8 e il 9 ottobre a largo di Gibuti, fa sapere l'ONU. Secondo i sopravvissuti, l'imbarcazione trasportava 350 persone. Le squadre dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni sono al lavoro insieme alle autorità locali per fornire assistenza. Il numero delle vittime sembra destinato tragicamente a salire.
3: Un numero impressionante di sparizioni di gatti che da settimane allarma i residenti di Sedico nel Bellunese e dei comuni confinanti. Saliti a 51 i casi. I proprietari dei felini si sono rivolte alle forze dell'ordine e hanno fatto rete tappezzando il paese di volantini e lanciando appelli social. Tra i residenti c'è preoccupazione, soprattutto dopo che giorni fa erano state ritrovate alcune carcasse di gatti. La procura ha aperto un'inchiesta per tentare di far luce su una vicenda a dir poco anomala.
2: La Formula 1 a Marina Bay, il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del Mondiale 2026, e a trionfare Max Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e la Mercedes di Kimi Antonelli. Quarto posto per Norris, mentre la quinta posizione la soffia Piastri all'altra rossa di Hamilton.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€, anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.

grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi, e forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

vuoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Oh, per due che come te e me da tempo non si cercano. Oh, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano. E dentro ad un semaforo, oh, ci vedo i tuoi occhi.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sale la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo iraniani dopo l'attacco di ieri all'aeroporto che ha causato almeno 12 vittime e centinaia di feriti. Un'esplosione è stata udita nella capitale saudita Riyadh, secondo quanto riportato dai giornalisti della France Press. La causa e le conseguenze della deflagrazione al momento non sono ancora chiare.
2: Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto rispetto per Trump, spetta alla nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky. Intanto è arrivato poco fa l'annuncio di Trump. Con effetto immediato è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato, non violate, l'ha scritto Trump sul suo social Truth.
3: Ansia per il Papa che ha annunciato durante l'Angelus odierno che dovrà operarsi per un nodulo al polmone.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. Ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è già programmato nei prossimi giorni.
3: Tante le reazioni di vicinanza destinate al pontefice, a partire dalla Premier Meloni che ha espresso la sua vicinanza personale e quella del governo italiano per la prova che il pontefice è chiamato ad affrontare nei prossimi giorni.
2: Sergio Mattarella ricorda che la tutela della salute e sicurezza sul lavoro trova il suo fondamento nei principi della Costituzione. È un dovere concreto quello di intervenire sui rischi prima che si traducano in incidenti attraverso una prevenzione efficace, una formazione adeguata e misure di protezione capaci di ottimizzare i cambiamenti tecnologici e organizzativi, ha aggiunto il capo dello Stato da Longarone, luogo simbolo del dramma del Vajont.
3: Momenti di paura nella mattinata a Signa, in provincia di Firenze, dove un gruppo di ciclisti è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Secondo le prime informazioni, un'automobile avrebbe improvvisamente oltrepassato la linea di separazione tra le corsie, finendo nella carreggiata opposta e investendo il gruppo. 7 ciclisti, tutti di età compresa tra i 60 e i 70 anni, sono stati trasportati in ospedale. Alla guida della vettura una donna che avrebbe travolto il gruppo durante un momento di distrazione.
2: La Formula 1, Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del Mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il match point mondiale al prossimo Gran Premio. Quarto Norris, poi Piastri ed Hamilton. Russell, partito in coda per la penalità, limita i danni e chiude nono. Il Mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin.
3: Ed è tutto. A più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.
1: Buona domenica dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Como e Roma non vanno oltre lo 0-0 nel lance match della sesta giornata di Serie A ed è il secondo pareggio di fila per la squadra di Gasperini che dopo il 2-2 con l'Inter impatta in inferiorità numerica al Sinigaglia per l'espulsione diretta di Malen per fallo su Caichi. Nelle gare delle 15 invece la Lazio batte 3-1 il Monza all'Olimpico e raggiunge l'Inter in vetta alla classifica a 16 punti. Vince anche il Bologna di Palladino, battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare, dalle 18 Sassuolo-Milan. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del Mondiale di Formula 1. L'olandese della Red Bull precede Leclerc Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale ad Austin. Quarto Norris, poi Piastri e Hamilton. Russell partito in coda per la penalità, limite danni e chiude nono. Il mondiale torna dal 23 al 25 ottobre ad Austin. In MotoGP è arrivata la quinta vittoria stagionale di Marco Bezzecchi nella giornata trionfale dell'Aprilia, che ha festeggiato quattro moto e i primi quattro posti. Sul podio sono saliti anche Fernandez e Martin, che ha così riguadagnato la testa del mondiale. Quarto posto per Ayo Gura, autore di un gran finale. Marc Marquez ha chiuso sesto, superato anche da Costa alla fine di una gara a corrente alternata, dopo aver lottato con Martin all'inizio, col suo futuro compagno di squadra Costa e alla fine col giapponese della Aprilia Trekhaus. Andrea Vavassori e Simone Bolelli non formeranno più una coppia di doppio a partire dalla prossima annata agonistica. Lo storico binomio del tennis tricolore ha comunicato la propria decisione dopo l'eliminazione rimediata al Masters 1000 di Shanghai all'esordio nel torneo. Il torinese e il bolognese concluderanno la stagione insieme, partecipando al torneo TP500 di Vienna, al Masters 1000 di Parigi, alle ATP Finals e alla Coppa Davis. Le strade si divideranno nel 2027. Il basket, 46 anni dall'ultima volta, due romane tornano a sfidarsi nella Serie A, cosa che non succedeva dal 27 gennaio 1980 nel derby tra Eldorado Lazio e Acqua Fabia Roma. Entrambe sarebbero retrocesse al termine di quella stagione, la stessa dove conquistava la sua storica promozione in A1 la terza romana destinata a riscrivere la storia, ossia la Virtus. Oggi lo storico appuntamento è quello tra Maxima Roma e BC Roma. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il leader ucraino Zelensky si è detto all'oscuro della tregua energetica annunciata dal presidente americano Trump su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina consentirà. Se il presidente Trump l'ha negoziata con Putin, per favore diteci quando inizierà il cessate il fuoco. Noi siamo pronti e l'accetteremo, ha dichiarato il presidente ucraino aggiungendo. L'Ucraina continuerà a difendersi, contiamo sull'aiuto degli Stati Uniti per fermare la guerra.
1: Sarà la tensione in Arabia Saudita nel mirino dei ribelli Houthi filo iraniani. Un nuovo attacco ha colpito l'aeroporto di Riyadh. La coalizione a guida saudita ha riferito che un nuovo attacco con proiettile non identificato ha colpito l'aeroporto di Riyadh, provocando un incendio nel Terminal 4. Ieri era stato colpito gravemente il Terminal 3, morte 12 persone e ferite oltre 300. La coalizione ha poi riferito di aver intercettato un missile da crociera vicino allo scalo.
2: Ansia per il Papa. I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale ben localizzato. Ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo il loro consiglio, ho deciso di operarmi per toglierlo. L'intervento è programmato per i prossimi giorni, ha annunciato Leone all'Angelus. Al momento la sua agenda resta invariata, a parte gli appuntamenti immediati della prossima settimana. Sarebbe anche confermato il viaggio apostolico programmato per novembre in Perù. Vicinanza e solidarietà dal capo dello Stato Mattarella, dalla Premier Meloni e dalla politica in generale.
1: Attimi di terrore nella frazione di Avenza a Carrara in Toscana. Intorno alle 19.30 di ieri è andata in scena una violenta rapina in una gioielleria. Il tutto è accaduto in pochi minuti. Due malviventi sono entrati in azione, avrebbero colpito più volte il titolare con un'arma e si sarebbero dileguati con il bottino. Tensione anche fuori dal locale, dove un passante sarebbe stato minacciato.
2: Economia. Al netto dell'inflazione, la spesa delle famiglie per i consumi ha registrato tra il 2019 e il 2025 un calo del 9%, pari ad una riduzione virtuale intorno ai 224 euro al mese. Lo riporta il Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi sulla base dei dati Istat. Una famiglia su tre ha ridotto acquisti di cibi e bevande, scendono del 44%, anche gli acquisti per l'abbigliamento, del 38,2% quelli per la cura della persona e del 25,4% per la sanità, mentre il 45% ha modificato le proprie abitudini di viaggio.
1: Il calcio. Dopo lo 0-0 tra Como e Roma, la Lazio all'Olimpico stende il Monza 3-1 e tiene il ritmo dell'Inter a 16 punti, mentre il Monza è sempre fermo a quota 4. Prima vittoria in campionato per il Bologna. Gli emiliani partono forte e vanno in vantaggio al 17esimo con una rovesciata a capolavoro di Orsolini su assist di Cambiaghi. Nella ripresa il Lecce trova il pari con Fatà, che sfrutta un'uscita pessima di Pessina su cross di Veiga. A 15 minuti dalla fine il Bologna torna avanti con Enem, che mette in porta al cross basso di uno scatenato Cambiaghi. Dalle 18 in campo Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Partiamo naturalmente dall'intelligenza artificiale. Meta sta lavorando a Muse, un sistema di agenti basati sull'AI che punta a fare un passo avanti rispetto ai chatbot tradizionali. L'idea è quella di avere strumenti capaci non soltanto di rispondere alle nostre domande, ma anche di portare avanti alcune attività in maniera più autonoma. È una direzione che stanno seguendo praticamente tutti i grandi protagonisti della tecnologia. Trasformare l'intelligenza artificiale da semplice strumento con cui conversare a vero e proprio assistente digitale, capace di aiutarci concretamente nelle attività quotidiane. E sempre Meta sta sviluppando Muse Charm, un dispositivo pensato proprio per rendere più naturale il rapporto con l'intelligenza artificiale. L'obiettivo è interessante: non dover necessariamente tirare fuori lo smartphone ogni volta che vogliamo usare l'AI, ma poter interagire con lei attraverso dispositivi più piccoli e immediati. Insomma, l'intelligenza artificiale potrebbe diventare sempre più presente nella nostra vita quotidiana, anche senza che ce ne accorgiamo. Passiamo a Google. L'azienda continua a puntare forte su Gemini. Il suo sistema di AI sta sperimentando nuovi strumenti capaci di lavorare su grandi quantità di informazioni. Pensiamo per esempio a un libro, a un lungo documento, a una grande quantità di materiale da studiare. L'AI può aiutare a individuare le informazioni più importanti, creare un riassunto, organizzare i contenuti in maniera più semplice. E questo potrebbe avere applicazioni molto interessanti non soltanto per il lavoro, ma anche per lo studio e la ricerca. E chiudiamo con una curiosità: Google ha compiuto 28 anni, è nato nel 1998 come un semplice motore di ricerca e in quasi tre decenni è diventato molto più di questo. Oggi Google significa motore di ricerca, YouTube, smartphone, mappe, servizi online, naturalmente intelligenza artificiale. Insomma, è difficile pensare alla nostra vita digitale senza Google e pensare che tutto è cominciato da una semplice casella bianca dove digitare una domanda. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Floyd.
1: Top Italia Radio.
2: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di arrivare.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ed ora passiamo a parlare di tutela digitale. Il cyberbullismo è una forma di violenza che avviene in rete e può diffondersi rapidamente attraverso messaggi, immagini e minacce. I segnali sono chiari: sbalzi d'umore, difficoltà nello studio, isolamento dagli amici, paura di mostrare il telefono. Le vittime possono chiedere l'intervento del questore e devono sempre salvare le prove e parlarne con qualcuno di fiducia. Segnalazioni e dubbi possono essere inviati al Commissariato di Polizia di Stato online. www.commissariatodips.it.
2: Parliamo dei consumi. Il rapporto COP 2026 mostra un'Italia più attenta alla salute e al portafoglio. Con redditi sotto pressione e timori legati a guerre, prezzi e futuro, crescono i pasti in casa mentre si riducono ristoranti, viaggi e acquisti non indispensabili. La tavola diventa un rifugio, simbolo di una quotidianità più sobria e orientata a ridurre sprechi e spese superflue.
1: Parliamo di sicurezza digitale. Torna a circolare la truffa telefonica del «non vi funzionerà più internet». I malintenzionati contattano gli utenti fingendosi operatori, chiedendo dati personali o l'accesso ai dispositivi. Le forze dell'ordine ricordano che nessun gestore chiede credenziali o codici via telefono. Cresce l'allarme tra i cittadini. Ignorare queste chiamate e segnalare subito i tentativi è l'unico modo per evitare raggiri.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Super Trailers.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
12: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso.
11: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
14: Amiche per la vita.
11: L'Isola dei Ricordi. Dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers. Il cinema alla radio.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Il presidente ucraino Zelensky ha ribadito la sua disponibilità a organizzare elezioni in Ucraina qualora ci fosse un cessate il fuoco di 60 giorni con la Russia. Con tutto il rispetto per Trump, spetta la nostra società, al nostro popolo, scegliere l'uno o l'altro leader, ha detto Zelensky dopo l'attacco del tycoon. Poi, come un fulmine a ciel sereno, l'annuncio di una tregua energetica da parte di Trump. Zelensky si è detto all'oscuro della tregua annunciata dal tycoon su Truth, ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, continua intanto a mostrare sostegno nei confronti dell'Ucraina e di Zelensky.
2: Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che un uomo accusato di aver minacciato un attentato contro di lui e il suo ministro della difesa è stato arrestato. Ha scritto Tusk su X, lodando la polizia per la sua azione rapida e decisiva. L'arresto è stato confermato su X anche dal ministro dell'interno polacco Kierwiński.
3: Ansia per la salute di Leone XIV. Il pontefice, dopo la recita dell'Angelus oggi in piazza San Pietro, ha annunciato in diretta che sarà sottoposto ad un'operazione già programmata per la rimozione di un nodulo ad un polmone.
4: I medici mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e ben localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera.
2: Incinta al settimo mese, muore con la bambina dopo le dimissioni dall'ospedale. Greta Starita aveva 33 anni ed era residente a Piano di Sorrento. Dopo forti dolori all'inguine, si era recata a San Leonardo di Castello a Mare di Stabia per poi tornare a casa. Poco dopo, un nuovo malore, ricovero in rianimazione e il decesso. La procura di Torre Annunziata ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro delle cartelle cliniche. Le due salme saranno sottoposte ad autopsia, che dovrà contribuire a chiarire le cause dei decessi.
3: Si è tolto la vita in carcere a Barcellona Pozzo di Gotto, nel messinese. Bessem Slimani, il giovane tunisino che era accusato e aveva confessato l'omicidio di Melissa Echevarria, la quarantenne argentina trovata morta il 12 agosto scorso nel cortile di una palazzina di Via La Farina a Messina. Al 22enne avevano tolto la sorveglianza speciale il giorno prima.
2: I motori in chiusura a Formula 1. Max Verstappen vince a Marina Bay il Gran Premio di Singapore, 17esima gara del mondiale. L'olandese della Red Bull precede Leclerc e Antonelli con Kimi che allunga e avrà il primo match point mondiale al prossimo Gran Premio d'Austin. In MotoGP Marco Bezzecchi torna a vincere dopo un digiuno di 133 giorni e conquista il Gran Premio d'Indonesia davanti alle altre Aprilia di Fernandez, Martin e Ogura. Infine Nicolò Bulega, tanto per cambiare, si è aggiudicato anche gara 2 del Gran Premio dell'Estoril, 11esimo e penultimo appuntamento del mondiale Superbike.
3: Ed era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Sono le 20 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio.
3: Cosa penseranno di noi? Che ci amiamo per davvero, anche se così lontani. Abbiamo lo stesso pensiero che ci dà quella pazzia, quella voglia di entusiasmo che sì, ci fa ridere, piangere, urlare, gridare forte.

0: Music Box. Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
0: Super Trailers.
9: Siete le sorelle Owens?
10: Sì, se amiamo qualcuno muore.
9: Ma dai, a settembre
10: siamo streghe.
9: Ritorna la magia.
10: E siamo maledette.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età. E scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

0: Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.
1: Top Italiano.

0: sono le 22 in punto.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio!

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio.

0: È mezzanotte in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

Luna in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

compagnia per affrontare la stupidità. Abbiamo ancora l'allegria. Se il cielo concedesse un po' di grazia ad ogni anima qua giù.

0: Devo dire... No, niente.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.